Gaza baito adobo baito nawe arkana zhabobo zabaito na zilal abid aro nughul bahale abhale tibro abhale.